0: wa o le ale mele wa sui mai pa mai o e se se le mena wa batole ke me ia o fa pe pa ia no no fu mai nu ni fa la o fa pe ne bo wa fa ia ia a o le
1: mo le matala be alert stay alert
0: ia e fa tai ta to tu pe le li I la na pso sani mai ia ta to ia ma lan to singa ia lo fa ia ta to ma wai la le anganga fitu fai, le anganga fealfani fa pene, ia ma fitu fai, ni meo tatou loa, ia fisosoa ni ai iolo I tatou uma. Au te mine, ia fa manuia le tua, ia I tatou uma, la wafionga taito,
1: ma la ainga,
0: fa pea fo li tatou le tio, ia la ua, fo I e ona li tatou le tio, wa mawale ne ia, no, ia fa pea fo I, ia le pa ia malu o sa molo, fa funga mai ia manuia lava fo I, ia la sanga umatau te faye le neva yaso ia matu le li il tas fa moi moi to e te lo ayai ile va yes fo ayai fo lava ni me fi sili ai ia fe so tai mai pe aman pana mi se so son ia ma wo fo il nei tanga ta se ava no mai lo se tali tu wa tu tu wa lava ai a le ai fo se tali ta te le o lo se me matale mal mala mai ta sa wa tu lava ia al termine ia fa so I foi nel pa ia mal mal o la fa funga ia fa te foi la vocion a taito ia tu le lil ta so I foi ia pui pui ia ta to poni ta to io na awa lo fa ta so tu e ma wai so ta in al vai es po al termine ia fa so I foi na ma ia manuia le fiafi manuia foi le vai es po mala sanga mo ta tu pa ia ia fa so I foi na la vocion a taito
1: lo te le atu mo lo mo conis ma no fa lo Mae'n rhaid fwy aso mwa mwa, mae'n rhaid fwy ffwn tango neu piafi. Soi ffwa ia.
0: Soi ffwa,
1: Linda, soi ffwa.
0: Soi ffwa,
1: alo ffatu, soi ffwa. Pion ar loi ar ffartua ia, leulwa ia li o Linda Woodruff ia, ke ma o'r gerpongi bene, ia o'r gerpongi o le olu tasi. Sao, Oro tasi pito no lua fitu lua tolu. Oro tasi pito no lua fitu lua tolu. Ko era kasi marme anofa lea. Oro tasi pito no lua fitu lua tolu. O lau fautuanga. Tala noa mua mua tele ianga I vai o linda. So lau pule lunga le telefoni. Ai tele ianga I o vai le ofisa. Lau fautuanga na mole maro le tahato tunu. Ia e marme lama mturanga hole hapo isi sau noanga. Olinda, yo United Wanga, ya in Omtau, Pumanganga, Falolo, Fabtai, Fong Fumai, ya Tato Moa, Melame, Tato Sam, Valia, Yami Yale, Tua, Melay, O Malava, Losu Lobby, Luton, Tano, Leto Liono, Taleono, Ole Tato, Sounding Alotu, Piatani, to Liono, Taitayo, Sounding, Sungal Pifiao, Mano Lo, ya Ponfilito, Mata. Pertani tu laiono na solo po leo tato por clame to pata lofa to ni pa imoru ngor tato to no pe lava ma puta mai ai ya ta lofa lava au kinani manu tu to o yo to no e mamao ta lofa lava ta lo pa tu le pionga la pepe pelione ma pe tu ya sana masina ma puta mai mai ai ngari yo tano pe na po ya sina leo se on tu atina ya lo salia Mai Allen Pay, la muovere in torne, Teresa Ennis, on tu a China, per poi a Papu Winna, Tanielu Malainga, ya il lato umanavolo, ma putta, ma il numero appia poringa, ya, ma il numero YouTube, che non tale o no, tanto sta mingando.

0: Le shang dento, so su mai le lato falfo, botele ma matan ufie, il faya fole siakio oloa fa pelini fa fa pietasi. Moe wale stella mae o fo mai il shang dento, il na le lima selawi vai vatala. Faya fu quotes mole wins mele ACC, patasi ai mal fai fu tom fitinga, moe sfun valto sanga ilalo. Le shang dento, have you mai loa il lima fitufa, great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
1: Yeah, I have to give this one up for my island girls, you know. And yo,

lau mai pea olevi inga e tolu se lau fitus ful tasiti le tu spesele kadesia e fai ka sa langi ina levi inga le tua la fai spesele kadesia fai polputonga ki rishanui Samoa te aratu. Le tau tua maoribu te Samoa tantonu le tu la e ono.